0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Sabato mattina a quest'ora, come sempre, botta da 90, sempre abbastanza presto, un po' più tardi della settimana, durante la settimana, siamo comunque qui presenti. Salve a tutti, a Valutonello. Buongiorno anche a Hey Mr. DJ Nick, e partiamo con Lucy Liu e la voce di un'attrice e cantante, si chiama Mickey One, questa Rich Girl. Sentiamo anche OPP, grande pezzo della musica R&B, con Naughty by Nature e poi Five and Everybody Get Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Big up, I'll get to you.

0: Suonato i Five, una delle nostre boy band preferite, con Everybody Get Up, in Naughty by Nature con OPP, poi Lucy Liu e Mickey One con Rich Girl. Piccola pausa, torniamo tra un po' con la musica e sound di Jam.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: arrivato, finalmente è arrivato anche il weekend. Chi vi parla ovviamente è il Mauro Tonello, c'è anche DJ Nick alla console e risentiamo anche i Jam. Bel pezzo questo degli anni 90, ballatissimo gara, Quiero Volar. Troviamo anche Vamos alla Playa per rimanere un po' nel sound dei Bizengo con Miranda Wakefield, la sua Saturday Night. Vedremo anche Ginny con One More Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E dalla Gini, dalla scuderia degli Usura con One More Time, Wickfield Saturday Night. Abbiamo fatto anche il balletto stamattina, non si è visto, ma lo abbiamo fatto, speriamo anche voi, quindi di tiro al cielo. Miranda con Vamos alla Playa, e c'hanno anche loro, il Jam con Calvola. Pochi minuti e torniamo con La Bush.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
1: Company! Enjoy this trip. Su Radio Company, Botta da 90! Music, Mr. DJ, Botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick!

quasi presto il sabato Gumaro Tonello ed ora Be My Lover. Con i La Bouche troviamo anche Lori, la Click con Tonight's the Night, Sash, Mysterious Time e poi grande pezzo per il James Pool, Right in the Night.

0: Un bel viaggione con Ryan the Night di Gem & Spoon. C'erano anche Sash, Mysterious Time. Trovato anche due hit internazionali per le Click, Tonight is the Night, poi In La Bush, che pensando un po' con questo singolo sfondarono anche le classifiche americane con Be My Lover. Tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Brian Kane con Beach Ball, risentiti questa mattina su Botta 90 di ATB. A chiudere questa puntata ci risentiamo lunedì come sempre puntuali ore 6. Vi lasciamo con il weekend di Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Mr. DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Radio Company.
3: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, come sempre presente con voi nelle vostre giornate anche di sabato per lo spigometro di Radio Company. Abbiamo 12 segni da scoprire, tra poco si parte ovviamente con il primo segno, l'Ariete. Io però prima di cominciare vi ricordo sempre di scaricare la nostra app, perché se per caso siete in macchina, se per caso ci state ascoltando dalla vostra auto, dalla vostra radio, ma per un qualsiasi motivo dovete spegnere o scendere dalla macchina o cominciare a fare qualsiasi cosa, ecco, tramite la nostra app ci potete ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata, ovunque voi vi troviate. Potete anche ascoltare lo sfigometro in un secondo momento in versione podcast, quindi ecco, scaricate l'app di Radio Company. Detto questo, ci prendiamo qualche secondo, qualche minuto, ma tra pochissimo arriviamo con l'Ariete.

0: Buongiorno a tutti, eccoci qui pronti con gli amici dell'Ariete. Io sono Carlotta, buon sabato, buon inizio di weekend. Lo sfigometro di Radio Company parte con voi, Ariete. Dopo una settimana iper positiva, oggi vi sentite un pochino fiacchi. Forse una discussione con qualcuno a cui volete bene vi ha demoralizzati, quindi cercate di sistemare le cose. Sfigometro meno 8, rotometro 11%. Toro, un momento particolarmente creativo. Sfruttate il weekend per dare spazio a questa vena artistica, che tra l'altro vi rende anche molto affascinanti. Sfigometro meno 19, rotometro 92%. E poi gemelli, attenti alle nuove conoscenze, coltivatele per bene perché potrebbero tornarvi utili, soprattutto in campo professionale. Sfigometro meno 16 e rotometro 86%.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

tocca a voi. Buongiorno, questo è lo sfigometro di Radio Company. Amici del Cancro, vita sociale molto positiva. State bene in compagnia e riuscite a trarre del bene da ogni situazione. Per fortuna poi è weekend, così vi potete anche divertire. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Leone, subite le temperature di queste settimane e vi sentite stanchi, fiacchi, affaticati, ma nessun problema, passate questo weekend a panza all'aria, a non fare niente, magari anche sotto l'aria condizionata. Lunedì sarete rigenerati. Sfigometro meno 8 e rotometro 10%. Vergine, un po' di distacco con il partner nel weekend, forse dato dall'intensità della settimana che vi siete lasciati alle spalle. Ricordatevi di non perdere il focus su voi stessi. Sfigometro meno 15 e rotometro 72%.

0: piccola pausa per lo sfigometro di Radio Company, ma abbiamo già letto 6 segni, 6 sono tutti da scoprire, quindi tra pochissimo ritorniamo con la bilancia.
1: Radio Company. Ciao, sfigometro.

Buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company. Amici della Bilancia, tocca a voi questo weekend, dedicatevi a voi stessi, a recuperare le forze. Se riuscite a stare con il vostro partner in pace, senza discutere, ancora meglio. Sfigometro meno 14, rotometro 56%. Scorpione, finalmente la luna brilla nel vostro segno, questo weekend è tutto per voi. Godetevelo, perché avete bisogno di un pochino di relax. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. E poi, Sagittario, dedicate questo weekend al vostro partner, cercate di ritrovarvi regalandovi del tempo insieme, riscoprendo la dimensione erotica. Sfigometro meno 17, rotometro 30%.

Capricorno, è arrivato il vostro turno, weekend da dedicare alla famiglia, al partner o magari anche semplicemente al vostro benessere. Non caricatevi di impegni, cercate di godervi il tempo libero. Sfigometro meno 18, rotometro 96%. Acquario, approfittate di questo periodo favorevole per prendervi una bella vacanza, va benissimo anche magari, che ne so, un weekend lungo, o se proprio non volete esagerare magari una gita fuori porta. Sfigometro meno 17, rotometro 92%. Pesci, in questi giorni prendete tutto con calma, cercate di non correre, anzi fermatevi se necessario per recuperare un po' di energie, può farvi solo bene. Sfigometro meno 15 e rotometro 84%.

0: amici, abbiamo finito, lo sfigometro termina qui. Come sempre io vi ringrazio per avermi ascoltata, per aver seguito lo sfigometro che torna in versione podcast subito, lo ritrovate all'interno dell'app di Radio Company che dovete scaricare e tenere sempre aggiornata, mi raccomando, anche per poter poter ascoltare i nostri podcast, ovviamente ascoltare la diretta, tutti i contenuti firmati Company e non solo, le news nazionali e locali, ma anche per partecipare alle nostre iniziative. Quindi mi raccomando, scaricate l'app, seguiteci su Instagram e Facebook e ovviamente poi ascoltateci sempre in diretta. Lo sfigometro torna dal lunedì al venerdì all'interno della Family e sabato a quest'ora. Io quindi vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Una buona giornata a tutti voi, un buon Ferragosto, siamo già arrivati al 15 agosto, però come passa il tempo quando ci si diverte. Un buon Ferragosto ovviamente a tutti voi, da me Michela J presentissima anche in questo weekend, ma soprattutto quante ore avete dormito se ci state ascoltando? Cioè avete fatto la nottatona? Tipo, non so, grande festone ieri sera, oppure siete tra quelli tranquilli che dite no, io festeggio oggi da mezzogiorno in poi con una super grigliatona eccetera eccetera. Certo che parlare di grigliatona a quest'ora è un pochino prematuro, lo so, però magari c'è chi sta già preparando, si sta mettendo all'opera. Saluto anche chi è a lavoro oggi, quindi non solo chi è in vacanza, chi è in relax, ma anche chi oggi insomma ha un bel da fare, quindi un abbraccio virtuale ovviamente a tutti voi. Io come sempre sarò con voi fino alle 11 nella nostra mattinata ovviamente firmata Radio Company, parleremo di tantissime cose, quindi mi raccomando restate con noi e tra poco scopriremo anche in quanti sono in viaggio.

0: Summer is magic.
1: Una buona giornata da me, Michela G, un buon weekend, un buon Ferragosto a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Magari molti di voi sono on the road in questo momento e stanno raggiungendo proprio adesso, magari anche solo in giornata, no? Per festeggiare questo Ferragosto, quella che è la meta per l'appunto di relax, diciamo, almeno che può essere per qualche ora, come possono essere iniziate ufficialmente le ferie per molti. C'è uno studio, attenzione, una stima, diciamo, per quanto riguarda quello che è il numero degli italiani, non solo, che raggiungeranno le diverse mete del nostro paese. Quindi sono 8,4 milioni gli italiani, 9 milioni gli stranieri che raggiungono per l'appunto quelle che sono le località presenti all'interno del nostro territorio. Ma dove si va? Dov'è? Quali sono le mete più gettonate per quanto riguarda quest'estate 2026? Allora, in testa ci sono ancora le località balneari, quindi questa cielo, perché insomma sono rientrata da poco, da una settimana meravigliosa, eccola lì, e quindi la località balneare. Però non mi fermerò qui, ok? Non è che ho tutte queste vacanze, però comunque magari incastro qualche giorno.

anche solo in giornata, magari qualche giorno, e raggiungerò anche Lago Montagna a Terme, non mi faccio mancare nulla comunque a seguire, per l'appunto le località balneari. Tra quelle che sono le mete più gettonate ci sono le città e i borghi d'arte, bellissimi ovviamente anche quelli, e poi ancora le mete di montagna, i laghi e le terme. Poi mi è super top anche, e ne parlavamo proprio qualche settimana fa sempre qui nel nostro weekend firmato Radio Company, e vi avevo chiesto, vi ricordate, se una delle motivazioni per cui avevate scelto una meta della vostra vacanza si basava sul cibo. E infatti anche questo è al top tra le preferenze in crescita per l'appunto questo tipo di turismo, ma non solo, c'è anche chi, insomma, quando va in vacanza non vuole stare lì fermo tutto il giorno, ma vuole, insomma, magari camminare, fare sport, insomma tutto questo e molto altro. Insomma, di questo e altro ovviamente ne parleremo qui nella mattinata firmata Radio Company, che continua ovviamente in questo weekend.

0: altro grande successo firmato Banderas con This Is Your Life. Questa è la New Company, io sono Michela J e prontissimi? Lo siamo, sì e come, per entrare in una nuova ora assieme.
1: Radio Company Time.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: Summer is magic.
1: Ancora un buon Ferragosto da Michela J, ma a proposito di quelle che sono le mete che magari avete anche raggiunto e magari ci state ascoltando proprio da lì grazie al nostro streaming. Beh, insomma, quali sono le mete più gettonate per quanto riguarda questa giornata e non solo per Ferragosto, insomma, in generale? Allora, partiamo subito dettagliatamente per quanto riguarda, insomma, la zona del nord Italia e poi andremo a vedere anche tutte le altre zone d'Italia. Quindi, allora, per quanto riguarda il nord risultano più gettonate il Monte Bianco e le Dolomiti, il Lago di Garda, le Langhe e anche, insomma, la Riviera Romagnola e la città d'arte del Veneto. Poi bene, attenzione anche la Liguria e poi parleremo anche del centro, ovviamente, e poi del sud, Sicilia e Sardegna. Quindi mi raccomando, restate con noi.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: The summer is magic.
1: Una buona giornata, un buon sabato e un buon Ferragosto a tutti voi. Allora, io direi di continuare con quelle che sono le mete per l'appunto più gettonate per quanto riguarda proprio questo Ferragosto. E magari ci state ascoltando da lì, e se ci ascoltate da lì, ovviamente una bella foto live che ci arriva, così ci rifacciamo anche gli occhi, no? Diciamolo. Allora, per quanto riguarda il centro, Roma continua ad essere, insomma, molto ma molto nelle preferenze dei visitatori. A seguire, sempre per quanto riguarda il Lazio, anche le sue coste, i suoi borghi, a seguire la Riviera del Conero. Ma lo sapete che per la prima volta, e cosa mi sono persa? Dunque, in tutti questi anni ho visitato la Riviera del Conero, meravigliosa. Me la sono appuntata e spero di tornarci molto molto presto. Poi a seguire, sempre tra quelle che sono le mete più gettonate per quanto riguarda questo Ferragosto 2026, la costa dei Trabocchi, il Gran Sasso e il litorale molisano. E poi ci sono anche le mete più gettonate per quanto riguarda il sud, e ci sono, insomma, tra quelle più richieste per quanto riguarda quest'anno, la costiera amalfitana. Ecco, questo mi manca, lo so, però guarda, è nel mio cuore e spero di raggiungerla presto anche lì. Io dico sempre spero, poi io le metto lì, e poi speriamo di andarci per l'appunto. Poi c'è anche il Salento, Tropea e la costa degli Dei, Matera e le Dolomiti Lucane. E poi ci sono anche ovviamente le mete preferite per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna, di cui parleremo tra poco.

0: The summer is magic.
1: Ancora un buon Ferragosto a tutti voi amici e amiche di Radio Company. A proposito di quelle che sono le mete più gettonate, più scelte per questo Ferragosto in Sicilia e Sardegna, allora da segnare, magari anche se non siete andati quest'anno, però magari il prossimo anno, ci sono Taormina, le Isole Eolie, l'Etna, la Valle dei Templi, Siracusa e insomma altre meravigliose mete. E poi per quanto riguarda anche la Sardegna, dalla Costa Smeralda ovviamente all'arcipelago della Maddalena. Ah, che bello! Tra l'altro anche vado su Google ogni tanto e vado a vedere quelle che sono queste mete più gettonate e devo dire, guarda che mi sto rifacendo gli occhi alla grande, sognando poi un giorno di poterci andare, per così dire. Va bene, noi ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend go! Radio Company!
3: Estate!
4: Spot!
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Ancora una buona giornata qui su Radio Company, ancora un buon 15 agosto. Allora stiamo parlando di quelle che sono alcune regole date dagli esperti per quanto riguarda il bon ton in spiaggia. Allora continuiamo dunque con i consigli. Intanto c'è anche diciamo che non hai visto proprio benissimo, sarebbe meglio non farlo, ovviamente, invadere quello che è lo spazio degli altri, capito? Magari c'è chi porta tantissime cose, si estende, si espande ed arriva proprio al confine e anche di più, magari, no? Insomma, no all'invasione degli spazi dei vicini, eccola lì. E poi non lasciare i rifiuti, dai, ma è possibile ancora adesso, nel 2026, che ci sia qualcuno che lascia dei rifiuti? Ma non si fa assolutamente. E poi ci sono ancora altri.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Miss Salmo con la pesce con Cattive Abitudini nella mattinata di Radio Company in questo weekend speciale, particolare, perché molti insomma ne stanno approfittando per godersi del meritato relax, altri comunque sono a lavoro, quindi pacca virtuale come sempre sulla spalla. Stavo dicendo sulla spiaggia, perché? Perché sto parlando di bon ton secondo gli esperti per quanto riguarda la spiaggia. Allora, abbiamo già visto alcuni consigli per una convivenza super top, ecco, per non disturbare insomma gli altri, ci sono altri consigli per l'appunto

che è la doccia, perché ci sono anche altre persone che aspettano, e soprattutto non usare quelli che sono quelle che è il sapone, insomma, per rinfrescarci, per toglierci il sale di dosso. Eccoli, detto questo, noi facciamo una piccolissima pausa, ma la Jay è pronta a tornare per raccontarvi ancora tantissime cose in questa mattinata firmata Ferragosto.

0: mattinata firmata Radio Company con me, Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia.

di Ferragosto, quindi nel frattempo facciamo così, vista anche l'ora, comunque non va mai male un caffettino, magari shakerato, ok? Ce lo prendiamo virtuale e poi torniamo ovviamente nella mattinata di Radio Company.

Terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Summer is magic.
1: Ancora una buona giornata qui su Radio Company da Michela J. Allora, stiamo parlando di questo Ferragosto per l'appunto. Prima avevo staccato dicendoci prendiamo virtualmente un caffè virtuale, magari shakerato, visto anche la stagione. Allora, però, io non so a voi se succede, però a me sì, dopo una certa ora, aiuto, cioè se io bevo tipo il caffè il pomeriggio, poi a sera, ciao a dormire, faccio il drittone, sono particolarmente sensibile, diciamo, a questa cosa. Magari c'è anche qualche altro ascoltatore e ascoltatrice che è così. Ad ogni modo, ci sono delle regole fornite per l'appunto degli esperti, entro quale ora, insomma, bisognerebbe bere l'ultimo caffè per poi non risentirne a livello per l'appunto del sonno. Allora, c'è una regola che può essere utile, che è quella di fermarsi, dicono, almeno 6 ore prima di andare a dormire, capito? Anche se magari chi è particolarmente sensibile come me magari ha bisogno di più di 6 ore, comunque ognuno poi conosce se stesso, no? Ci si conosce nel tempo, diciamo. Comunque, ecco, l'ultimo caffè idealmente, secondo gli esperti, andrebbe preso attorno alle 14 o alle 15, sempre se ovviamente si fa fatica a dormire, ecco, poi la notte. Quindi mattina e primo pomeriggio restano i momenti più adatti, diciamo, per sorseggiare un bel caffè, e che questo ci permette poi di non avere problemi per l'appunto, c'è il caldo e c'è questo e c'è l'altro, ci si mette anche il caffè, no? Dai, dormiamo sereni almeno in questi giorni di vacanze.

0: Summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata di Ferragosto e non solo, il vostro weekend in nostra compagnia. Ancora una buona giornata da Michela J, che insomma vi ha aperto questa mattinata, insomma, già a partire insomma dagli amici che io saluto sempre, che sono con noi presentissimi dall'alba, e comunque so che siete tantissimi anche in questa mattinata. Ovviamente salutiamo chi è al lavoro, salutiamo chi è in relax, chi sta partendo, chi è per la strada, chi sta raggiungendo gli amici o i parenti per fare una bella grigliatona in questa giornata. E parleremo comunque di cibo anche tra poco. È così, sapete, quando c'è la G si parla comunque di cibo, chissà perché, non lo so, perché ci piace e mi piace, quindi voglio dire, insomma, andremo anche a vedere un attimo quello che è il menù della vostra giornata, ma soprattutto quelli che sono i menù più gettonati per quanto riguarda la giornata di Ferragosto.
0: Week and go. Radio
2: Chase every friend.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: musicisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Compa!

0: hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Ora i rumors di Company Maximum.
3: Ancora novità nel nostro pomeriggio insieme qui su Radio Company a Company Maximum. Parliamo di una novità che riguarda una delle artiste latine più amate di tutti gli ultimi anni. Parlo di Karol G. Proprio ieri ha pubblicato il suo nuovo album. Carino perché è arrivato quasi a sorpresa. Niente comunicati, niente post sui social, ma direttamente durante un concerto davanti al suo pubblico aveva mostrato la copertina del disco sul maxi schermo. Da lì esplosione ovviamente di entusiasmo. Da ieri abbiamo a disposizione tutto il suo album. Sono sicura 100% che ne ascolteremo sicuramente qualche singolo qui su Radio Company.
2: I

0: Company.
1: Una bella novità quella che abbiamo appena ascoltato, è un disco che si chiama Animal, ultimo brano delle Cat's Eye. Le Cat's Eye, che cerco di dire all'inglese meglio che possa, altrimenti sembra che io stia insultando qualcuno. Sono una girl group molto molto internazionale, molto interessante. Sono 6 ragazze, alcune dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dalla Svizzera, dall'India e dagli Stati Uniti, che stanno facendo il botto. Hanno debuttato solo nel 2024, quindi molto, un gruppo molto recente, ma sono già nella classifica delle migliori 100 in America, la Billboard Hot 100, quindi tanta roba. Sono arrivate ora anche in Italia, infatti le abbiamo ascoltate qui su Radio Company. Ci fermiamo qualche istante, restate con noi, a tra poco. Company. Massimo.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: con White Girl Wasted, il nostro successo del presente. Dal passato invece abbiamo riascoltato In Deep con Last Night a DJ Save My Life. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ma restate qui perché di fronte a noi ne abbiamo altre due. A tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fredda c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Fischere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi. I matti del matinè ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: Abbiamo ufficialmente aperto la nostra seconda ora insieme, amici e amiche. L'abbiamo fatto con Tame Impala e Jenny prima, poi Party One e gli NXS, fino ai viralissimi The Bowser con Magnetic. The Bowser che tra l'altro stanno andando benissimo, ma non solo in giro per il mondo, anche qui da noi, anche in Italia. Sono giovanissimi e sono già al secondo posto nella classifica dei 50 dischi più virali e più ascoltati, quindi tanta roba. Abbiamo cominciato così, amici, tra pochissimo però continuiamo.
1: Company. Massimo! Radio Company.

0: Radio Company.
1: Ben ritrovati amici, come state? Buon Ferragosto ancora, stiamo passando questo sabato pomeriggio in compagnia fino alle 17. Io sono Giulia Pego ad accompagnarvi e a farvi compagnia in questa playlist. Ricominciamo subito e lo facciamo con un brano difficilissimo, con lo scioglilingua più difficile del mondo, la parola più difficile del mondo, quella che tutti facciamo grande fatica a pronunciare. Sarà forse supercalifragilisticespiralidoso? Sarà forse l'arcivescovo di Costantinopoli? No, la parola in questione è scusa. Difficile chiedere scusa, amici, sempre una lotta, sempre difficile farlo in italiano, figuriamoci in altre lingue. Per fortuna però ci danno una mano loro a farlo, chiedono scusa in ben tre lingue diverse. È anche il titolo del loro ultimo brano, I Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ancora un buon pomeriggio, amici e amiche, come state? Io sono Giulia Pego, vi sto facendo compagnia all'interno di Company Maximum in questo sabato pomeriggio. Oggi, 8 agosto, è una giornata importante, o meglio, possiamo finalmente godere di una cosa che è successa ieri. Nelle ultime ore è uscito un disco che tantissimi stavamo aspettando da, forse tutta una vita, perché per la prima volta hanno collaborato ufficialmente le due regine, e lo dico con 3G, le regine assolute del pop, Madonna e Kylie Minogue, che sono uscite con un disco insieme. Hanno segnato intere generazioni, hanno attraversato tutti gli anni 80, 90, 2000, sono sempre state veramente alle vette di tutte le classifiche, eppure non avevano mai fatto un disco insieme. Si conoscono, si stimano da un sacco di tempo, anche se tante erano le voci su una rivalità, ma alla fine sono stupidaggini, c'è sempre stata molta molta stima. Vi ricorderete anche quel momento in cui sul palco durante Celebration Tour di Madonna avevano cantato insieme, tutti stavano sperando in una collaborazione. Ebbene, signore e signori, è arrivata proprio ieri. Il pezzo si chiama Love Sensations ed è la versione in duetto dell'ultimo singolo di Madonna, che è uscita proprio quest'anno con il suo ultimo album e si è ripresa al suo trono. Hanno scelto di presentare questo disco dal vivo in anteprima durante un evento speciale ad Amsterdam, facendo impazzire ovviamente tutti, e da ieri finalmente è disponibile ovunque. Ci tenevo a dirvelo, sicuramente lo ascolteremo anche qui su Radio Company.
0: I rumors di Company Maximum Radio.
2: Un vento vagabondo.

0: Company.
1: Do You Mean, il titolo del brano appena ascoltato, loro sono i With You, nome che magari non ci dice molto, ma sono un duo di DJ e produttori di Amburgo che negli ultimi anni sta diventando un grande punto di riferimento nella scena elettronica internazionale. Suonano veramente in tantissimi festival, fanno show pazzeschi in giro per il mondo, quindi in realtà sono già molto molto forti. Noi piano piano sicuramente impareremo a conoscerli. Intanto li abbiamo appena ascoltati qui su Radio Company.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Padova. Partner, Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Company. Radio Company,
6: giro di boa, amici e amiche, un'ora e mezza alle spalle, un'ora e mezza ancora di fronte a noi. Buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Radio Company, buon Ferragosto. Io sono Giulia Pego ad accompagnarvi nella playlist appunto di Ferragosto di questo sabato pomeriggio in Company Maximum. Ricominciamo con la musica, lo facciamo con una collaborazione pazzesca: Amy Schilla, Fred De Palma e Anitta, trio che sembrerebbe essere diventato il trio dell'estate. Singolo, quello che stiamo per ascoltare, che è protagonista di questo luglio-agosto sicuramente. È un disco che per settimane è stato ai vertici della classifica italiana, numero uno tra i singoli più venduti e ascoltati, numero uno su Amazon Music e YouTube, top 10 su Apple Music, Spotify e Shazam, e anche ufficialmente tra i pezzi più trasmessi da tutte le radio italiane, tra locali e nazionali. E chi siamo noi per essere da meno? Li ascoltiamo quindi subito qui su Radio Company, Amy Schilla, Fred De Palma e Anitta con La Testa Gira.
7: Company.
8: Massimo! Aia!

0: E dove sta Freddo a chiudere questo lungo viaggio attraverso i successi mancati anni 90 di Energia90.com. Mauro Tonello e DJ Nick, l'appuntamento è al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit Votion, la musique Stefano Conte.